facciamo un cornanciadina. Cigani e voglio violina, facciamo un cornanciadina. Drago mistem si pentile, oro nesci puglio mica, oro nesci ovi drago scelite. Puglio nesci o si chistoso, oro nesci o ciò da buon rollo. Come è colo?

do mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio mio

0: sopot, ogni sera è l'inflazzo, con noi il alba vincere un covaggio, a pie secolo pario. Ogni muto è il sopot, ogni sera è l'inflazzo, con noi il alba vincere un covaggio, a pie secolo pario.
1: Panda Radio, Cagliari.